0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dopo il sole viene la pioggia. Il vento soffia. E noi due, qui, ad immaginare un nuovo giorno, ancora insieme. Amore mio.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo e coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

0: i giorni resti sempre la stessa.
1: A te che sei, semplicemente sei,
0: sostanza dei giorni miei, sostanza dei

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Nessuno può permettersi di usare il nostro cuore solo per riempire un posto vuoto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Toccami con parole d'inchiostro. Sogni di carne. Emozioni di pelle.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La persona giusta si incontra una volta sola nella vita. Quando la trovi, tienila stretta. E non importa cosa ha fatto in passato, l'unica cosa che conta è di non perderla.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Oggi è mercoledì, è 30 settembre 2026. Branco le stelle vi augurano una felice conclusione di questo mese dell'uva, ecco, del mosto, del primo vino, della vendemmia, e naturalmente alla nostra bilancia che nasce proprio il 30 di settembre. Auguri infiniti di ogni bene. Ariete, a vostro favore quindi cambia questo mercurio, va in ottava casa. Voi sapete che è un po' problematica come casa, ma ne avremo tempo per parlare, perché pensate, Mercurio sarà in Scorpione fino al 6 di novembre. Toro, per quanto riguarda l'amore, c'è gelosia. Proprio dopo tanti anni di oroscopi torna proprio alla grande la gelosia, ma vi riprenderete, se questo vi consola, nel 2027. Gemelli, Mercurio che oggi inizia un lungo favorevole transito in Scorpione. Questo segno proprio governa la vostra salute e il vostro lavoro. Affrontate le situazioni più complicate il prima possibile. E salutate settembre magari in compagnia della bilancia. Cancro, nel campo del patrimonio, ragazzi, questo è un gran bel cielo. Certo, io non ho dimenticato Saturno in Ariete, che può in qualsiasi momento portare qualche problema che uno non se lo aspettava. Però quando la vostra luna è buona, come oggi, vedete tutto in maniera positiva. Leone, esiti molto positivi dalle iniziative economiche che avete già impostato. L'istinto porta verso la strada dell'amore. Magari salutate questo settembre che vi ha portato tante belle novità in compagnia con Ariete. Vergine, parole un po' aspre in amore, ma alla fine portano verso un dolce sesso, magari con il segno del Cancro. Bilancia, voi dite, Bilancia, che siete unici, che non potete avere concorrenti o le persone che vi remano contro. Come vi sbagliate? Vi posso giustificare solo con il fatto che ancora non avete capito cos'è Saturno, ma arriverà anche il vostro turno. Scorpione, Mercurio arriva poco prima di mezzogiorno e sarà con voi fino al 6 di novembre. Questo conferma le previsioni che abbiamo fatto all'inizio dell'anno, che Mercurio nel 2026 ama i segni d'acqua. Ecco, voi siete il terzo e con voi praticamente conclude l'anno. Vado a Venere con voi ancora, Venere con voi, approfittate così per qualche bella avventura magari. Sagittario, Mercurio fino al 6 di novembre sarà nello Scorpione, dodicesima casa, non è che può aiutare più che altro, no? Però finché siamo in bilancia siete in tempo di impostare cose nuove, e non possiamo dimenticare che avete Giove, che avete Marte in Leone, quindi la fortuna in qualche caso c'è sempre. Capricorno, la cosa bella è Mercurio in Scorpione, totalmente a vostro favore nella professione, in affari sarete come rifioriti, ecco. Allora per questo vi dico,
che siete un nuovo fiore autunnale voi, tenete pure in casa un mazzetto di menta o di lavanda, perché queste sono piante porta fortuna proprio di Mercurio, e ogni tanto così annusate questa lavanda, questa menta, per avere qualche pensiero strano. Vado all'acquario, purtroppo devo annunciare, in Scorpione sta succedendo qualcosa, e questo Scorpione governa le cose del vostro successo professionale, spesso anche la salute. Qui ho ancora Venere e oggi entra Mercurio, un transito lungo abbastanza che richiederà prudenza in viaggio e diplomazia nell'ambiente professionale. Nascondete i vostri soldi. Ed infine previsioni per i pesci. Venere ancora bellissima, sempre nello Scorpione, conquista, dai, e cercate però di passare, se siete soli, è questo sabato, questo ultimo giorno di settembre, con il Cancro. Allora, buona conclusione del mese di settembre. Quando si bacia una donna sugli occhi, sopra le palpebre, si prova una sconcertante tenerezza, come se si baciasse il petto di un passerotto inquieto.

0: Iniziamo subito con un bel po' d'amore che ci fa bene con Michael Bolton. To Love Somebody alle 6 in punto qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, mercoledì 30 settembre. Siamo già arrivati alla fine, sembra ieri che è iniziato questo mese, invece siamo già pronti ad archiviarlo. E questo ci fa avvicinare sempre di più alla fine dell'anno. Però mi sembra una proiezione un po' troppo avanti. Intanto direi di vivere il presente e di vivere questa sveglia, cominciando come sempre dagli auguri. Oggi si festeggia San Girolamo, uno dei padri della Chiesa, patrono dei traduttori, ed è per questo che oggi 30 settembre è anche la giornata mondiale della traduzione. E poi tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 30 settembre. Auguri a Monica Bellucci, che abbiamo visto meravigliosa come sempre alla Fashion Week di Milano la scorsa settimana, con un nuovo taglio di capelli, una bella frangetta a tendina che forse diventerà di tendenza per quest'autunno. Poi tanti auguri a Renato Zero, uno dei cantautori più amati della nostra musica italiana, e a Giorgio Panariello. E auguri anche a Marion Cotillard, premio Oscar per il suo ruolo di Edith Piaf nella Vie en Rose, e oggi sicuramente tra le attrici francesi più apprezzate a livello internazionale. E infine ricordiamo Truman Capote, lo scrittore che con Colazione da Tiffany e A sangue freddo ha rivoluzionato la letteratura americana, inventando di fatto il romanzo inchiesta. E chiudiamo con un fatto storico: era il 30 settembre del 1980 quando per la prima volta andavano in onda le trasmissioni di Canale 5, il primo grande network privato italiano che avrebbe cambiato per sempre il modo di fare televisione nel nostro paese.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ricordo esattamente l'istante in cui, nel mezzo della folla annoiata, mi sono accorto del tuo sguardo incantato. In quel momento ho capito cosa deve provare un'anima sperduta quando, tra tanti corpi, riconosce quello in cui sceglie di reincarnarsi.

chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: Eh sì, sta andando a dormire, la luna sta per lasciare il posto al sole a una nuova giornata che inizia. Good Night Moon, Shivery su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Sono le 6:17, lo so, è ancora molto presto, ma è il momento giusto per ascoltare i principali fatti del giorno, come sempre grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Caso Regeni, l'opposizione attacca Tajani, il governo protegge Al-Sisi, Meloni no alla chiusura dei canali con il Cairo, i legali degli 007 pronti al ricorso in appello. Energia a Bruxelles prevede un inverno difficile, la Premier chi può dia una mano contro i rincari, Eni sconta le tariffe su luce e gas, sì di Kuwait al tetto dei carburanti. La Russia scrive alla NATO, difenderemo Kaliningrad a ogni costo, anche con l'atomica, l'alleanza replica no a minacce, nella notte missili su Kiev, ucciso un bambino. Carlasco Stasi, ora si faccia piena luce sulle responsabilità. Il procuratore di Milano attende gli atti ma avverte la strada per la revisione è lunga e tortuosa. Donne morte a Pietracatella, interrogato di vita, padre e marito delle due avvelenate, perquisiti studio e casa, sequestrati documenti e computer, indagini ancora contro ignoti. Strage di Ustica, oggi il dietro front sulla richiesta di archiviazione. Ringraziamo il governo, dice a Sky TG24 la presidente dell'associazione delle vittime. Cisgiordania, scontri tra colonie e forze di sicurezza israeliane, estremisti volevano bloccare il rientro a casa di famiglie palestinesi, Netanyahu minimizza un pugno di faccino rosi. Trump firma il patto con i vertici delle big tech e inaugura l'era della superintelligenza, sviluppo responsabile ma non alle paure, se ci fermiamo vince la Cina, dice.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina. Tra poco invece ritroviamo gli amici di Trebi Meteo per capire che giornata ci aspetta oggi. Chissà se arriverà l'autunno oppure no. Non credo, ma la certezza ce l'abbiamo tra pochissimo.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero. Scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!
9: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
10: 50 e 50 50 e 50.
11: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città. Partendo un mercoledì, ancora una volta all'insegna del bel tempo, non cambia la situazione meteorologica in gran parte d'Italia, ancora alta pressione e ancora condizioni meteo più estive che autunnali. Non solo quindi avremo in prevalenza il cielo sereno o poco nuvoloso, ma anche temperature diurne che restano ben al di sopra della norma. Punte massime anche questo mercoledì fino a 27-28 gradi, minime notturne ovviamente più frizzantine, siamo intorno ai 16-18.

Amaro su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, dei pinguini tattici nucleari che si preparano ad affrontare un nuovo tour. Torneranno infatti negli stadi italiani nel 2027 e ovviamente passeranno anche qui da Roma, anzi chiuderanno il tour proprio qui a Roma l'8 luglio allo Stadio Olimpico. E devo dire che io che li ho visti live, i pinguini tattici sono meravigliosi da vedere.

Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Nonostante sia il 30 di settembre, quindi stiamo archiviando un altro mese e ci avviciniamo sempre di più al Natale, possiamo ancora dire che stiamo facendo il detox post estate, perché di fatto dobbiamo ancora iniziare il vero autunno. E il detox post estate passa sicuramente anche dalla cura dei capelli, perché sono quelli che vengono messi più a dura prova l'estate dai lavaggi più frequenti, ma soprattutto dal sale e dal cloro. E allora ti dico che la novità assoluta di quest'autunno per il detox dei capelli è lo shampoo solido in polvere da riattivare direttamente sotto la doccia. Quindi dimentichiamoci i vecchi panetti di sapone. Queste sono polveri finissime a base di argille ed estratti di alghe marine che a contatto con l'acqua si trasformano in una crema lavante delicatissima e priva di solfati. Ecco, questa tecnologia elimina quindi l'uso

0: di flaconi di plastica e di fatto riduce drasticamente l'inquinamento. E pensa che questa polvere, che per noi è una novità, in realtà non lo è per i polinesiani, perché, piccola curiosità, le donne polinesiane usano da secoli una polvere ricavata dallo zenzero selvatico per lavare e lucidare le loro leggendarie chiome. E allora proviamola anche noi, questo shampoo in polvere, per le nostre docce settimanali, così da regalare ai nostri capelli una pulizia profonda che rispetta sicuramente il cuoio capelluto, mantiene la chioma leggera, idratata e lucente dopo magari una giornata passata nel traffico della città, e sicuramente fa bene anche all'ambiente, che è una cosa da assolutamente non sottovalutare.
1: Dimensione suono soft.

0: Aria Gadu con Shimbalaye su Dimensione. Sono soft perché nonostante sia il 30 di settembre, noi l'estate la sentiamo ancora tutta tra i capelli, sulla pelle, perché di fatto l'autunno, quello vero, deve ancora iniziare. Comunque è sempre bello riascoltare questo pezzo che ci fa mettere proprio i piedi dentro l'acqua e sentire la salsedine qui su Dimensione. Sono soft.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Sempre informati con Dimensione, sono soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le forze dell'ordine hanno sgomberato l'edificio abbandonato di via Cesare Tallone a Tor Sapienza a Roma, da anni centro di grave degrado e attività criminali, identificando i presenti e respingendo un successivo tentativo di rioccupazione. Nonostante l'immobile fosse già stato liberato 4 volte in passato, l'operazione interforze ha portato all'arresto di 2 spacciatori e al sequestro di droga e armi. È stato rinviato al 15 di ottobre la sentenza d'appello per il processo De Pau. L'uomo uccise 3 donne a Roma nel quartiere Prati il 17 novembre del 2022. Udienza aggiornata per una riunione d'ufficio del primo presidente della Corte. Alessandro Di Battista ha rivelato di essere stato operato a Cuba per un tumore al cervello. L'ex parlamentare romano ha dichiarato di sentirsi ogni giorno un po' meglio e ha espresso forte speranza nell'efficacia delle cure successive. Presentato in Campidoglio il nuovo piano di piantumazione delle alberature e di cura del verde per un investimento di 10 milioni di euro, quasi 20.000 i nuovi alberi da piantare, ci sono fondi per seguirne la crescita e un numero dedicato ai cittadini per le segnalazioni. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore non è un dovere, è una grazia. Bisogna averne molto dentro di sé per poterlo dare agli altri.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: oggi per svegliarci insieme al meglio ed affrontare al meglio anche la giornata. Qui su Dimensione sono Soft, questi erano Charles and Eddie con Would I Lie to You, e siamo pronti tra poco a parlare di bar. Non so se stai prendendo la direzione del bar per un caffettino al volo, ecco, tra poco rifletteremo insieme su cosa sta succedendo ai bar, specialmente quelli sotto casa. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di settembre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Quindi tocca approfittare. Richiedi subito un preventivo e scoprirai un rapporto qualità-prezzo che davvero ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
3: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre, al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport, con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Qui da noi, nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Dimensione suono soft.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parla.

Emilia con Big Big World su Dimensione Suono Soft. E se è vero che tutte le strade portano a Roma, Roma ha come simbolo, lo sappiamo, il Colosseo. E a proposito di Colosseo, c'è la stazione

0: lì vicino, la nuovissima stazione Colosseo, che per noi romani è motivo di grande orgoglio e che adesso siamo ancora più orgogliosi di poter dire che parteciperà e candidata al Prix Versailles 2026, che è uno dei principali riconoscimenti internazionali per l'architettura contemporanea, e sarà nella categoria dedicata alle stazioni passeggeri, e speriamo di vincere questo premio.
1: Chitarra acustica.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: era Adele con Turning Tables alle 7:40 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Se c'è una cosa che rischiamo di perdere insieme ai negozi, alle botteghe e ai piccoli esercizi di quartiere, sono i bar sotto casa. Ecco, secondo proprio i dati elaborati da Confesercenti, tra il 2019 e il 2025 in Italia sono spariti oltre 24.000 bar, significa circa 11 al giorno, che è davvero un numero impressionante. E a guidare questa classifica c'è la Lombardia con quasi 5.000 bar in meno, seguita subito dopo dal Lazio che ne perde oltre 4.400, con proprio Roma in testa a tutte le altre città. E uno pensa subito al problema economico, giustamente, però dobbiamo avere anche una visione secondo me più ampia, perché il bar è quel posto dove entri per un caffè e magari finisci a parlare con il barista, incontri il vicino di casa, saluti qualcuno che conosci da 20 anni, insomma è un pezzo di vita quotidiana, quindi se scompare, scompare paradossalmente anche un pezzettino di noi. Ora, va detto che oggi una tazzina di caffè costa in media 1,29 euro, quindi 25 centesimi in più rispetto al 2021, che qui rischiamo il paradosso, no? Il caffè aumenta ma i bar diminuiscono, e forse diminuiscono però proprio perché il caffè aumenta. Ma la prossima volta che entriamo nel nostro bar preferito, oltre a ordinare un caffè, potremmo ricordarci anche che stiamo in fondo sostenendo uno di quei piccoli luoghi che tengono insieme un quartiere e dove è bello potersi rifugiare ogni tanto. E a questo proposito volevo chiederti se hai un ricordo particolare legato a un bar, magari, non lo so, la domenica con i nonni, oppure prima di andare a scuola, prendere così il caffè al volo con gli amici, un profumo, un dettaglio che porti nel cuore. Dai, facciamo rivivere un po' i nostri bar di quartiere al 320 20 41 433 con un messaggio WhatsApp.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: vita splendida, Tiziano Ferro, su Dimensione Sono Soft. E stamattina siamo un po' nostalgici, ci stiamo abbandonando ai ricordi dei bar quando li frequentavamo, magari con i nonni che ci portavano a prendere il gelato, come ha scritto qualcuno, dove abbiamo passato gran parte delle nostre giornate con gli amici. Perché lo stiamo dicendo? Perché purtroppo in Italia tantissimi bar stanno chiudendo a una velocità incredibile. Si parla di 11 bar che chiudono al giorno, principalmente i bar, quelli sotto casa, quelli di quartiere, e quindi li stiamo facendo rivivere attraverso qualche messaggio e i vostri ricordi.
1: Io ricordo piacevolmente un bar dove lavorava mio papà, a Via delle Fornaci, il bar di Teodoro, vicino a San Pietro. Ciao, Gianluca da Roma.
0: Super centrale, ecco, ovviamente quando il bar è dove lavora tuo papà hai un ricordo ancora più vivo e sei legato a quel posto.
2: Buongiorno Laura.
0: Ciao, buongiorno.
2: Dunque, ricordi da bambina? Sicuramente non il caffè, che non lo prendo neanche ora perché mi agita tantissimo.
0: Figuriamoci da bambini.
2: Mi ricordo che mi compravano il Bondi Motta al cioccolato, la Girella, ma quella vera, quella grande che adesso è diventata mini.
0: Come tutto.
2: E la mi compravano le caramelle, le Morette, se non sbaglio si chiamavano
0: non
2: Morette.
0: Le conosco.
2: E le caramelle Mu. Un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: E quelli sono sempre i nonni che fanno i danni, secondo me.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Sono Stefania da Roma.
0: Ciao Stefania.
3: Niente, il ricordo più bello che ho del bar è stato quando un po' di anni fa incontrai, esattamente più di 30, incontrai l'uomo che sarebbe diventato mio marito.
0: Che
3: entrando in quel bar alla Nannina. Niente, ci guardiamo per pochi secondi e da lì tutte le mattine andavo a fare colazione.
0: E
3: diciamo è nato tutto. Quindi ho un ricordo di quel bar veramente magnifico.
0: Ti credo, come si dice, no? È ovvio che sia così, ma la domanda che vorrei farti: poi siete mai andati a festeggiare qualche anniversario con un caffè in quel bar, se è ancora aperto? Perché quella sarebbe stata veramente la giusta location per festeggiare il vostro

0: Sign Your Name su Dimensione Suono Soft. E a proposito di ricordi legati ai bar, c'è Amedeo che ne ha sbloccato uno importante. Secondo me molti di noi adesso penseranno a quando andavano nei bar a giocare. Lui si ricorda il flipper, poi dopo sono arrivati i videogiochi, ma quanti di noi andavano con le monetine che i nonni magari passavano, perché è sempre colpa dei nonni, lo ripeto, e andavano lì a passare il tempo mentre i grandi magari si bevevano un tè o un caffè. Noi andavamo lì a giocare, lo so, quanti ricordi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
6: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
7: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Gli agenti del nucleo Polmetro hanno arrestato 7 persone per furto aggravato lungo la metropolitana e le vie dello shopping a Roma. In particolare 2 di loro sono stati colti in flagrante all'interno di un negozio di via del Corso dopo aver distratto la commessa e reciso il cavo antitaccheggio di uno smartphone da 1.500 euro. Benzina truccata a Roma, la Guardia di Finanza ha sequestrato 26.000 litri di gasolio tagliato con solventi e benzina. I controlli con un laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane che ha permesso analisi in tempo reale, sanzioni anche per la mancata trasparenza sui prezzi. Un pino di 30 metri si è abbattuto su una palazzina in zona Piazza Vescovio a Roma e è accaduto ieri pomeriggio all'interno di un cortile condominiale bloccando l'ingresso dell'edificio, immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. Il generale Marco Guerrini è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri. Già comandante a Reggio Calabria, si è presentato alla stampa 2 giorni dall'insediamento ribadendo l'impegno dell'arma per la sicurezza della capitale. Affronto questo incarico con orgoglio e senso di responsabilità, ha sottolineato Guerrini. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Partendo un mercoledì, ancora una volta all'insegna del bel tempo, non cambia la situazione meteorologica in gran parte d'Italia, ancora alta pressione, ancora condizioni meteo più estive che autunnali. Non solo quindi avremo prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature diurne che restano ben al di sopra della norma. Punte massime anche questo mercoledì fino a 27-28 gradi, minime notturne ovviamente più frizzantine, siamo intorno ai 16-18 gradi nelle principali località. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Cerchiamo l'equilibrio e ci innamoriamo di chi ce lo sposta.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Crying in Your Heart Out, gli Oasis su Dimensione Suona Soft. Stiamo parlando dei bar, perché tantissimi bar di quartiere, quei bar sotto casa, stanno chiudendo. Allora abbiamo tirato fuori un po' di ricordi legati ai bar, e secondo me questo in particolare è un ricordo comune a tutti. Aspetta che deve partire qui la tecnologia, ogni tanto non mi supporta, allora eccolo il messaggio, eccolo qua.
1: Buongiorno a tutti, io ho un ricordo consolatorio del bar, perché quando ero piccolina non ci si andava sistematicamente.
0: Beh, non spesso,
1: certo. E quelle volte che si andava, almeno che andavano i miei genitori con me, era dopo le analisi del sangue, ed era un atto consolatorio perché avevo un bel cornetto e il latte macchiato per premio, certo. Per colazione,
0: un bel
1: per cui prelievo di sangue e poi la consolazione era la colazione al bar.
0: Non solo
1: Barbara,
0: per te cara mia, per un sacco di persone immagino. A Roma 3 il nuovo anno scolastico, accademico, parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, quindi una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. E allora scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax

0: nel Parco delle Famiglie Felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Dimensione suono soft.

0: Don't worry, alle 8:37 minuti qui su Dimensione Suono Soft, quando siamo pronti a fermarci un attimo, alzare un po' il volume e sentire come sempre tutti i consigli di Branco segno per segno, sperando che il nostro segno oggi abbia un'ottima giornata, e lo scopriamo subito.
1: Oggi è mercoledì, è 30 settembre 2026. Branco le stelle vi augurano una felice conclusione di questo mese dell'uva, ecco, del mosto, del primo vino, della vendemmia, e naturalmente alla nostra bilancia che nasce proprio il 30 di settembre, auguri infiniti di ogni bene. Ariete, a vostro favore quindi cambia questo mercurio, va in ottava casa. Voi sapete che è un po' problematica come casa, ma ne avremo tempo per parlare, perché pensate, mercurio sarà in Scorpione fino al 6 di novembre. Toro, per quanto riguarda l'amore, c'è gelosia, proprio dopo tanti anni di oroscopi torna proprio alla grande la gelosia, ma vi riprenderete, se questo vi consola, nel 2027. Gemelli, mercurio che oggi inizia un lungo favorevole transito in Scorpione. Questo segno proprio governa la vostra salute e il vostro lavoro. Affrontate le situazioni più complicate il prima possibile. E salutate settembre, magari in compagnia della bilancia. Cancro, nel campo del patrimonio, ragazzi, questo è un gran bel cielo. Certo, io non ho dimenticato Saturno in Ariete, che può in qualsiasi momento portare qualche problema che uno non se lo aspettava, però quando la vostra luna è buona, come oggi, vedete tutto in maniera positiva. Leone, esiti molto positivi dalle iniziative economiche che avete già impostato. L'istinto porta verso la strada dell'amore. Magari salutate questo settembre che vi ha portato tante belle novità in compagnia con Ariete. Vergine, parole un po' aspre in amore, ma alla fine portano verso un dolce sesso, magari con il segno del Cancro. Bilancia, voi dite, Bilancia, che siete unici, che non potete avere concorrenti o le persone che vi remano contro. Come vi sbagliate! Vi posso giustificare solo con il fatto che ancora non avete capito cos'è Saturno, ma arriverà anche il vostro turno. Scorpione, mercurio arriva poco prima di mezzogiorno e sarà con voi fino al 6 di novembre. Questo conferma le previsioni che abbiamo fatto all'inizio dell'anno, che mercurio nel 2026 ama i segni d'acqua. Ecco, voi siete il terzo e con voi praticamente conclude l'anno. Vado a Venere con voi ancora, Venere con voi, approfittate così per qualche bella avventura magari. Sagittario, mercurio fino al 6 di novembre sarà nello Scorpione, dodicesima casa, non è che può aiutare più che altro, no? Però finché siamo in bilancia siete in tempo di impostare cose nuove, e non possiamo dimenticare che avete Giove, che avete Marte in Leone, quindi la fortuna in qualche caso c'è sempre. Capricorno, la cosa bella è Mercurio in Scorpione, totalmente a vostro favore nella professione, in affari sarete come rifioriti, ecco. Allora per questo vi dico che siete un nuovo fiore autunnale voi. Tenete pure in casa un mazzetto di menta o di lavanda, perché queste sono piante porta fortuna proprio di Mercurio, e ogni tanto così annusate questa lavanda, questa menta, per avere qualche pensiero strano. Vado all'acquario, purtroppo devo annunciare, in Scorpione sta succedendo qualcosa, e questo Scorpione governa le cose del vostro successo professionale, spesso anche la salute. Qui ho ancora Venere e oggi entra Mercurio, un transito lungo abbastanza che richiederà prudenza in viaggio e diplomazia nell'ambiente professionale. Nascondete i vostri soldi. Ed infine previsioni per i pesci. Venere ancora bellissima, sempre nello Scorpione, conquista, dai, e cercate però di passare, se siete soli, è questo sabato, questo ultimo giorno di settembre, con il Cancro. Allora, buona conclusione del mese di settembre. Quando si bacia una donna sugli occhi, sopra le palpebre, si prova una sconcertante tenerezza, come se si baciasse il petto di un passerotto inquieto.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sierra.

0: gli 883 con Io ci sarò su Dimensione Suono Soft e io ci sarò ancora per poco tempo di ascoltare le news, poi di salutarci e di passare il microfono a Francesco Cavuoto.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: È entrata in funzione la nuova illuminazione di Ponte Flaminio, realizzata con un investimento di oltre 310.000 euro di fondi capitolini. L'intervento nasce dall'esigenza di rinnovare un sistema di illuminazione ormai datato, adeguandolo agli standard attuali e valorizzando le caratteristiche architettoniche e monumentali del ponte. È partito dalla rimessa di Porta Maggiore il collaudo sui binari del primo dei 121 nuovi tram ordinati da Roma Capitale per rafforzare il trasporto pubblico locale su ferro. La vettura, dopo il periodo di prove tecniche, sarà immessa in servizio entro fine anno. Il prossimo weekend torna al Foro Italico Tennis and Friends, Salute e Sport. Il progetto è nato per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e i corretti stili di vita. Dal 2 al 4 ottobre sarà attivo il Villaggio della Salute Sport. Info su comune.roma.it.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì! E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Gli agenti del nucleo Polmetro hanno arrestato 7 persone per furto aggravato lungo la metropolitana e le vie dello shopping a Roma. In particolare 2 di loro sono stati colti in flagrante all'interno di un negozio di via del Corso dopo aver distratto la commessa e reciso il cavo antitaccheggio di uno smartphone da 1.500 euro. La Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Civitavecchia hanno sanzionato 3 tassisti abusivi con sequestro del veicolo e ritiro della patente. Durante i controlli sono stati accertati anche 7 violazioni fiscali per mancato scontrino elettronico e 2 per il rifiuto di pagamento POS. Dovrebbe essere demolito lo stabile di via Tallone a Roma dopo lo sgombero di ieri. Questo potrebbe essere il futuro dell'edificio. Intanto è stata garantita la sorveglianza permanente da parte delle forze dell'ordine per evitare che venga occupato nuovamente. L'operazione Interforze ha portato, lo ricordiamo, all'arresto di 2 spacciatori e al sequestro di droga e armi. Dal 12 ottobre i treni torneranno a collegare la stazione di San Pietro a Vigna Clara. La stazione era stata chiusa, lo ricordiamo, 20 giorni fa per un gravissimo incendio. 350.000 euro di danni ha stimato Reti Ferroviarie Italiane. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie a Salvatore Lordi. Come accennavo poco fa, abbiamo terminato queste 3 ore di Sveglia Insieme, quindi è arrivato il momento di salutarci e di darci appuntamento, se vorrai, a domani. Io dalle 6 alle 9 sarò qui puntuale ad aspettarti e tu raggiungimi pure quando vuoi. Ora ti lascio con Francesco Cavuoto fino alle 13 e ti auguro una splendida giornata. Ciao da Laura Buono, a domani.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Raccogli ogni cuore come se fosse un fiore. Il cuore ha tanti petali invisibili che puoi sentire solo se lo guardi con l'anima. Non sfiorarlo mai con le mani, in quanto lui è troppo delicato. Ogni suo petalo rischia di cadere se lo urti troppo violentemente. Coltiva ogni cuore nel giardino che respira dentro di te. Loro cresceranno e si prenderanno cura di te.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: momento preciso nella vita in cui capisci che qualcosa è cambiato irrimediabilmente, cioè non si torna più indietro, no? E spesso succede quando abbassi, per esempio, la musica in macchina per parcheggiare. Io questa cosa poi non l'ho mai capita, perché si deve abbassare la musica, tant'è vero che alcuni ingegneri hanno fatto in modo che si abbassasse in maniera automatica quando metti la retromarcia. È una roba spaventosa questa qui. E poi a un certo punto iniziano a comparire dei segnali. La televisione è troppo alta, al ristorante c'è troppo casino, alle 11 di sera qualcuno dice andiamo a bere qualcosa e tu lo guardi come se avesse proposto un'escursione notturna in Afghanistan. Cominci ad apprezzare cose che a 20 anni ti avrebbero fatto pena, tipo una bella sedia, il parcheggio vicino, una farmacia aperta anche di notte, una cena alle 7:30 di sera e soprattutto inizi a pronunciare delle frasi molto pericolose. Io con tutta questa gente non ci sto. Oppure portati una cosetta che la sera rinfresca, eh? Ma perché tengono la musica così alta? E quando senti tipo facciamo tardi, la tua idea di tardi ormai è tipo le 22:46-47. Quindi oggi facciamo outing, signori all'ascolto di Dimensione Suono Soft, signori della corte. Qual è la vostra cosa da vecchi che avete cominciato a fare molto prima del previsto? Voglio nome, città e il sintomo, e voglio soprattutto sincerità al 320-20-41-433, perché il plaid sul divano non arriva mai da solo. Le 9:18, questa è Dimensione Suono Soft, un bacio, un grazie a Laura Buono. Io come mi chiamo? Mi chiamo Francesco Cavuoto, o meglio, mi chiamano gli altri.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
5: Torna Tennis and Friends Salute.

0: Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Dobbiamo avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
4: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese del... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
8: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
13: Dimensione suono soft.

0: che dice Cantambriaca. Io ho sempre pensato che dicesse questo, Cantambriaca, a Cantambriaca. Irene Grandi, la tua ragazza sempre, fino a sempre quando? Perché sempre è una parola, cioè sempre. Lo so, stiamo crescendo. A proposito di crescita, cose da vecchi che facciamo, tra poco faccio proprio un potpourri di tutto quello che mi avete scritto al 320 20 41 433. Non so che significa potpourri, ma mi piaceva dirlo perché questa R che esce fuori quando dico potpourri è veramente molto eccitante.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno, pronti a partire? Vi ho raccontato in questi anni di un'isola bellissima, secondo me si chiama Islanda, e oggi vi parlo di Skógafoss. Dov'è e cos'è? Allora, Skógafoss è un paese mitico, bellissimo. Si arriva davanti a una cascata, fai qualche passo e ti ritrovi completamente bagnato, ma non per la pioggia, ma per l'acqua che arriva dalla cascata stessa, un po' tipo Niagara. Questa è Skógafoss. Detto così, il nome non è bellissimo. Il fiume Skoga è quello che si usa per la cascata. Precipita per circa 60-70 metri e crea una parete d'acqua talmente potente che nelle giornate di sole si forma arcobaleni quasi continui. Immaginate di salire la scalinata accanto alla cascata, guardare il paesaggio dall'alto e sentire il rumore dell'acqua sotto di voi. È un'esperienza magnifica, incredibile e magica. Il vento, l'umidità, il freddo, il fragore, un'esplosione di gusti. La cosa curiosa è che Skógafoss è legata a una leggenda vichinga. Si racconta che un antico colono abbia nascosto, che si chiamava Prasi, questo colono, un tesoro dietro la cascata. Ovviamente nessuno è mai riuscito a trovare, ma la storia è rimasta un po' come il mitico mostro di Loch Ness, fantasia. E allora penso che forse il vero tesoro sia proprio questo, un luogo che riesce a farti sentire piccolo, perché la cascata è immensa, curioso, felice, tutto nello stesso momento. E non è poco, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

facciamo un sacco di cose da vecchi, e questa è la verità. Mi state scrivendo in tantissimi al 320 20 41 433. Iniziano i primi sintomi anche in giovanissima età, tipo quando ti siedi o quando ti alzi fai opla, ecco, è proprio l'inizio del tramonto, ecco. Massimo da Roma mi scrive: ho iniziato a non fare più tardi la sera, primo sintomo quando qualcuno alle 22 dice usciamo e tu pensi ma adesso? Josie da Roma: è già oltre le 18:30, guarda l'ora per cenare e andare a dormire, per Josie le 22 sono praticamente Ibiza. Flora preferisce ormai divano, film e tranquillità, prima le sembrava una serata d'anziani, adesso si chiama finalmente nessuno mi rompe le scatole. E poi ancora Carlo da Roma: 45 anni, dai 45 anni, TV e copertina sui piedi. Carlo, il plaid non è una coperta, è una fase della vita. Maurizio da Roma si è sorpreso a dire la frase del nonno: ma perché tutte ste luci accese? Maurizio, ormai è fatta, tra poco controllerai anche se il frigorifero è rimasto aperto per quei 4 secondi. Alessandra confessa una cosa da

0: Vecchietta, guarda almeno 5 telegiornali al giorno. Alessandra, dopo il quinto non sei più informata, sei direttamente tu il capo della redazione. Edoardo da Ostia, mentre cucina, comincia a dimenticare qualche ingrediente, poi sostiene però di cucinare molto bene, finché non mette il telecomando nella matriciana siamo tutti tranquilli. Giovanna da Mentana evita di guidare la sera perché i fari LED le danno molto fastidio, e qui ti comprendo benissimo. Massimo da Riccia racconta invece una difficoltà vera: dai 45 anni sente sempre meno, come accadeva al suo papà. Da Cori, poi una nostra ascoltatrice si è trasferita, scoperto che Dimensione Sonosoft si prende male, chiede cambio casa. Mi sembra una reazione assolutamente proporzionata, cara ascoltatrice. E chiuderei con Gioia da Ciampino, 69 anni a dicembre, insegnante in pensione, ci bacchetta anche sulla parola vecchi, dice che ha ancora voglia di fare, vedere il mondo e anche innamorarsi. E Gioia ha ragione su una cosa bellissima: l'amore non guarda la carta d'identità, il plaid invece sì.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
4: Ma dai!
3: Sì!
5: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il corpo senza vita di un uomo non ancora identificato è stato trovato stamane nel parco Montagna a Roma da un passante. La vittima presenta diverse ferite d'arma da taglio, indagano i carabinieri. Il 19enne Marco Adamo è stato condannato a 25 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Frosinone per l'omicidio volontario di Naid Mia, gestore di una stazione di servizio ucciso durante una rapina a Tor San Lorenzo. I giudici hanno escluso la premeditazione contestata dalla procura, respingendo così la richiesta di condanna all'ergastolo. Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e altre forze dell'ordine nel quadrante est di Roma, tra il Quarticciolo e Centocelle, ha colpito lo spaccio e il controllo dei negozi locali. Il servizio straordinario ha permesso di neutralizzare i vari stratagemmi dei pusher, portando all'arresto di 9 persone, al sequestro di droga. Il generale Marco Guerrini è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Roma. Già comandante a Reggio Calabria, si è presentato alla stampa 2 giorni dall'insediamento, ribadendo l'impegno dell'arma per la sicurezza della capitale. Affronto questo incarico con orgoglio e senso di responsabilità, ha sottolineato Guerrini. Borse aprono in rialzo le principali piazze europee. A Milano il FTSE MIB segna un più 0,1%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Niente è più intimo di due pensieri che riescono a toccarsi.

0: Adesso voglio farti vedere una cosa, usando soltanto la voce. Immagina una vecchia casa, in mezzo a un bosco. È notte, c'è una finestra accesa al piano di sopra. L'hai vista? Eppure io non ti ho mostrato assolutamente niente, no? Tra poco ti racconto perché questa è una delle cose più potenti dell'ascolto. Lo facciamo qui su Dimensione Suona Soft, insieme a me che sono Francesco Cavuoto, all'interno delle nostre Good Life.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA né di aziende ad esse collegate.
10: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
11: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Revibbia.
12: Dimensione Suono Soft.

prima ti ho fatto vedere una casa che non esiste, no? O meglio, adesso esiste nella tua testa ed è una delle magie della voce. Oggi è l'International Podcast Day e il podcast ha fatto una cosa molto curiosa. Ha utilizzato una tecnologia modernissima per riportarci a un gesto molto antico. Qualcuno racconta, qualcun altro ascolta. Prima dei video, della televisione, dei social, le storie hanno viaggiato per secoli così, no? Da una bocca a un orecchio. E pensa alla differenza. Se in un film ti mostro un castello, il castello è quello. Se invece ti dico in cima alla collina c'era un enorme castello abbandonato, adesso costruisci tu, decidi quanto è grande, che colore ha, come sono le finestre, se ci sono, magari ci metti pure la nebbia che io non avevo assolutamente ordinato. Quando ascoltiamo diventiamo un po' scenografi, la voce dà indizi e il cervello completa il set. È un po' perché quello che succede praticamente quando tu leggi un libro e poi vedi il film dello stesso libro e spesso e volentieri ti delude, semplicemente perché quella è l'immagine che il regista ha avuto leggendo il libro e di certo non è la tua di immagine. Comunque la parola podcast è molto giovane, è nata nel 2004 ed è nata dall'incontro tra iPod e broadcast. 20 anni dopo possiamo ascoltare praticamente qualsiasi cosa: storia, scienza, cronaca, comicità, le lingue, le interviste. Abbiamo intere biblioteche sonore in tasca e naturalmente possiamo passare 15 minuti a scegliere cosa ascoltare per poi arrivare come sempre a destinazione senza aver ascoltato assolutamente nulla. Io con la voce ci lavoro da sempre e forse la cosa che continua ad affascinarmi di più è proprio questa: davanti a un microfono puoi essere completamente solo e dall'altra parte creare un'immagine nella testa di migliaia di persone, ognuna diversa. Allora oggi scegli una voce, una storia, un podcast e per qualche minuto ascolta per davvero, perché ogni tanto possiamo anche lasciare riposare gli occhi e lasciare che le immagini le faccia la testa. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi sul nostro sito dimensionesonosoft.it con altre

0: pazzo pazzo di lei, Biagio Antonacci. Chiudiamo così la prima metà, il lato A di questa mattinata. C'è sempre il lato B. Tra poco 100 secondi di Enrico Mentana, prima la nostra informazione, poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il corpo senza vita di un uomo non ancora identificato è stato trovato stamane nel parco Montagna a Roma da un passante. La vittima presenta diverse ferite d'arma da taglio, indagano i carabinieri. Il 19enne Marco Adamo è stato condannato a 25 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Frosinone per l'omicidio volontario di Nahid Mia, gestore di una stazione di servizio ucciso durante una rapina a Tor San Lorenzo. I giudici hanno escluso la premeditazione contestata dalla procura, respingendo così la richiesta di condanna all'ergastolo. Consulenti a confronto oggi per il ritorno in aula del processo Mollicone, nuova udienza d'appello bis, al centro gli accertamenti su un'anta della porta della caserma di Arce per l'accusa e la superficie contro cui Serena fu scaraventata con forza, tanto da causarne la morte, tesi contestata invece dalla difesa. Dovrebbe essere demolito lo stabile di via Tallone a Roma dopo lo sgombero di ieri, questo potrebbe essere il futuro dell'edificio. Intanto è stata garantita la sorveglianza permanente da parte delle forze dell'ordine per evitare che venga occupato nuovamente. L'operazione Interforze ha portato, lo ricordiamo, all'arresto di due spacciatori e al sequestro di droga e armi. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Continua a dominare la scena in Italia ma anche in tutto il mondo la questione energetica, perché ovunque c'è lo stesso problema, consumatori sul piede di guerra, rischi ovviamente enormi per i bilanci delle famiglie, bollette che sembrano sempre più gonfiate e si sa operatori che cercano di correre ai ripari, almeno come immagine rispetto ai clienti, e soprattutto e chi governa i paesi che cerca delle pezze da porre in una situazione in cui lo strappo si fa sempre più forte. Ma il problema è che a dominare tutto sono le guerre che hanno originato tutto questo, e se non si curano le cause, come è noto, gli effetti sono difficilissimi da parare o comunque da rendere meno duri. Ed è questa la situazione, tanto per intenderci. Noi potremo sentir parlare di compagnie che calmierano i prezzi del carburante alle pompe, sentiremo di compagnie che praticano degli sconti almeno apparenti per quanto riguarda le bollette della luce o del gas, ma la questione resta sempre la stessa, che tutto è molto più caro di un anno fa e tutto tende purtroppo a essere più oneroso. E il problema è anche quello delle scorte. Non tutti gli stati possono approvvigionarsi di carburante se non hanno una produzione propria, e l'Italia ad esempio non ha suoi giacimenti. Queste sono le situazioni di fondo. Poi noi possiamo stare a discutere dell'Eni, di IP, dell'Enel e di quant'altro, ma c'è un'emergenza e sta molto sopra tutto questo.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Aveva finalmente capito che non c'era altra soluzione che l'amore. Se fosse così facile. Invece lo era.

0: presenza scenica Luis Capaldi, All Me While We Wait. Come? Dicevo, All Me While You Wait. A, B, the pen is on the table, the cat is near the window. Lesson number one. 11:17, benvenuti, questa è Dimensione Suono Soft, io sono Francesco Cavuoto, quello che non sa parlare inglese, tra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, ma prima un consiglio per te. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di settembre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele, si scrive Miele, si legge Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio assolutamente inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99. Todis, buongiorno convenienza!
4: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici.

0: 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
3: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Non ci credi? Senti questa! Pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: tutti i giorni, due volte al giorno, nel pomeriggio intorno alle 17.35, al mattino insieme a me alle 11.35.40, non è che bisogna essere proprio fiscali, intorno a quest'ora c'è l'appuntamento con Segreti in Tavola, la nostra icona, la nostra ambasciatrice del food, quella che ti dà il consiglio su come scegliere la materia prima quando si fa la spesa, su come abbinare un vino e anche le fiere e gli appuntamenti enogastronomici, insomma tutto quello che riguarda il food lei lo sa, certo che lo sa, lei si chiama Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Allora, una foglia verde disegnata con le stelle dell'Unione Europea sui prodotti, l'abbiamo vista tante volte, sappiamo davvero che cosa ci dice? È il logo del biologico europeo, indica che il prodotto è stato certificato secondo le regole dell'Unione. Per gli alimenti trasformati almeno il 95% degli ingredienti agricoli deve essere biologico. Accanto a questo simbolo troviamo anche il codice dell'organismo di controllo e l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime. Cosa significa biologico? Intanto significa non senza alcun trattamento, ma con alcuni prodotti per la difesa per la pianta che sono ammessi, che devono rispettare delle norme precise. Per esempio sono ammessi soltanto i prodotti fitosanitari previsti proprio dagli elenchi europei per il biologico, sono vietati gli OGM, i fertilizzanti azotati minerali, quindi questo significa essere biologico e essere certificato europeo. Ma da qualche giorno c'è una novità tutta italiana, perché c'è un marchio, che è il marchio biologico italiano, che sono tre foglie intrecciate, verde, bianca e rossa, che potrà affiancare il logo europeo sui prodotti biologici realizzati con materie prime agricole nazionali e che sono appunto identificati dalla dicitura agricoltura italiana o acquacoltura italiana. E naturalmente per i produttori l'adesione è volontaria e va richiesta al ministero. Vi faccio un esempio per capire meglio: se trovate un pacco di pasta biologico, ovviamente con la fogliolina verde, rispetta quel pacco di pasta, quel produttore rispetta le regole di produzione previste dall'Unione Europea. Però il marchio biologico italiano aggiunge un'informazione in più, cioè la materia prima agricola proviene dall'Italia. Sono ovviamente due aspetti diversi ed è utile conoscerli entrambi. Quindi leggere l'etichetta richiede davvero pochi secondi, però può farci scoprire quanta strada ha fatto il cibo che stiamo acquistando prima di arrivare sulla nostra tavola.

0: Quindi non fermiamoci alle scritte più grandi, cerchiamo prima la fogliolina europea, il codice di controllo e poi anche l'indicazione dell'origine agricola, e quando incontreremo le tre foglie tricolori sapremo che si tratta di un prodotto biologico italiano. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Girl on Fire. Per chiudere e archiviare le prime tre ore di questa mattinata, c'è l'ora della decompressione che ci aspetta. Più musica, meno chiacchiere, ma prima la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Luce, gas, Sidra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
6: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Qui da noi, nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Francesca Proietti. È degenerato in violenza nella notte lo sgombero del palazzo occupato in via Cesare Tallone a Tor Sapienza. Alle 7.30 di oggi un uomo che portava a spasso il cane nei pressi della sua abitazione vicino al parco Montagna La Rustica ha trovato il corpo senza vita di un uomo probabilmente ucciso a coltellate. Sul luogo sono arrivati i carabinieri della stazione Tor Sapienza e della compagnia Montesacro che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità della vittima. Ignoto al momento il movente dell'omicidio. Sempre nella notte un nigeriano

0: sgomberato di via Tallone. Sul caso indaga la polizia. Non è ancora chiaro se tra l'omicidio e l'accoltellamento ci sia un collegamento. Intanto questa mattina è tornata la polizia a Tor Sapienza per sgomberare il palazzo di via Tallone, che nella notte è stato nuovamente occupato da diversi migranti. Per aver ucciso durante una rapina Nahid Mia, 36enne, gestore di una stazione di servizio a Tor San Lorenzo, Marco Adamo, di 19 anni, è stato condannato a 25 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario. Così ha deciso la Corte d'Assise di Frosinone, che non ha accolto la richiesta della Procura di condannare il 19enne all'ergastolo. Il PM contestava anche la premeditazione, che invece i giudici hanno escluso. Infine torna Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, alla Fiera di Roma da domani fino al 4 ottobre. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Addiziona le tue gioie e sottrai le tue pene. Moltiplica per te e per me, ma non dividere mai per un altro, perché io ti amo.

0: The Journalist in New York, 12:15, buon pomeriggio, buon mercoledì, dimensione suono soft, l'ora della decompressione insieme a Francesco Cavuoto, più musica, meno chiacchiere, dura fino alle 13. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it, il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimension

0: la radio del benessere.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
7: Honda Moto Roma.
8: Dimensione suono soft.

0: bella l'ora della decompressione.
1: Su Dimensione Suono Soft, perché abbiamo dei successi che proprio andiamo a ripescare. Come hai presente quell'aggeggio che alle feste o nei centri commerciali che tu metti la monetina e praticamente vince solo chi produce quei cosi, perché io non ho mai visto nessuno vincere il pallone o l'orsacchiotto? Ecco, uguale, noi con quella stessa mano, però questa volta peschiamo le canzoni e le ritiriamo fuori. Questa era del 1971, America Euros Win No Name, le 12:38. Ben trovato, ben trovata, io sono Francesco Cavuoto e adesso ti porto nella colonna di Stranger Things.

batteria. Tastiere. Basso.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma chi c'è meglio di Stevie Wonder? Chi c'è? For Your Love. Le 12.54, chiudiamo così il nostro appuntamento su Dimensione Suono Soft.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Hanno tentato di sottrarsi ai controlli scattati questa mattina nel nuovo blitz della polizia nello stabile fantasma di Via Cesare e Tallone in zona Tor Sapienza, ma sono stati intercettati dall'elicottero, bloccati e accompagnati all'ufficio immigrazione della questura. Protagonisti 9 stranieri, tutti extracomunitari. Il gruppo, con ogni probabilità, ha usato un'apertura nella recinzione dell'area boschiva alle spalle dell'immobile abbandonato per guadagnare la fuga, ma il tracciamento aereo ha consentito agli uomini della polizia di raggiungere l'area aperta. Non è stato ancora invece identificato l'uomo, forse straniero, trovato senza vita con ferite d'arma da taglio in un parco in via Virgilio Talli, a poca distanza dall'edificio occupato sgomberato. Sul posto il medico legale e i carabinieri della stazione Tor Sapienza impegnati nelle indagini. Incidente al Colosseo. Andrea Moretti, l'operaio 22enne, non era formato per lavorare in altezza. L'ipotesi degli investigatori nasce dall'assenza, finora, di documenti sulla formazione per i lavori in quota. I certificati medici lo autorizzavano invece a lavorare a terra. 8 gli indagati, tra loro anche i responsabili delle ditte, i preposti alla sicurezza della società per cui lavorava la vittima e anche i responsabili della sicurezza del cantiere. Infine torna sabato 3 e domenica 4 ottobre Appia Day, nata per unire l'evento diffuso che ogni anno anima la via Appia Antica, patrimonio mondiale UNESCO, da Roma a Brindisi. L'edizione 2026 celebra un anniversario speciale, 10 anni dalla nascita di Appia Day. Per 2 giorni, visite e aperture straordinarie, archeologia, cammini, pedalate, corse, attività ambientali e sportive. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: La tutto, Francesca.
6: Addirittura?
4: Sì,
6: ma viaggiamo proprio un pomeriggio. Allora, noi siamo due voci podcast, l'abbiamo detto, no?
4: Sì, sì, ecco. Faccio proprio sulla carta d'identità. È scritto voce e podcast.
6: Esatto, mestiere, buon pomeriggio. E tu l'hai detto però che podcast ascolti?
4: Io?
6: Come hai cominciato? Che cosa poi ti piace
4: podcast
6: ascoltare?
4: Podcast a luci rosse.
6: Esatto.
4: Io quando ero giovane ho iniziato con i podcast a luci rosse.
6: Certo, vabbè, ma poi le nostre voci si prestano molto. Però
4: sì.
6: Dillo, no? Che ti cosa? Piace. No, non è che ti vergogna.
4: L'erotico, diciamo.
6: Esatto.
4: Non ti ascolto i podcast erotico.
6: Vabbè, sei diventato tutto rosso.
4: Sono rosso.
6: Meno male
4: sta
6: che il podcast... Sei diventato tutto rosso.
4: Tutto rosso.
6: Però meno male che il podcast è solamente voce.
4: Esatto.
6: Hai detto che la voce è una arma.
4: Sì.
6: A salve.
4: Assassa, buonasera.
6: Sì, no, può fare solamente del bene la voce, dipende da come la usi. Però il podcast è.

0: tutti quanti.
1: Vabbè, ma magari vi mando il link.
0: Esatto, vabbè.
1: A domani.
0: Ciao.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

0: Che bello cominciare con la sua voce Mariah Carey con I Want to Know What Love Is nel primissimo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. La voce è quella di Fabiana Sera, ringrazio e saluto anche quel ragazzaccio di Francesco Cavuoto. Che bella la giornata mondiale dei podcast, ti abbiamo consigliato di ascoltarne uno, magari scopri un mondo a te sconosciuto fino a oggi. Oggi ti parlo, che bello, di pace, e intanto ti chiedo quale cosa ti porta pace nelle tue giornate. Fammelo sapere, dai, intanto al 320 20 41 433. Tra poco ti parlo di una figura che ci ha portato tanta pace nel mondo, ma intanto Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione a dir poco imperdibile, e quindi non perderla. Solo per tutto il mese di settembre, quindi ancora per pochissime ore, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio, pensa, sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai subito su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
0: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it.

0: e richiedi la tua analisi gratuita.
1: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Dunque, vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no! Sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ci mettono sempre di buon umore Charlie Puth e Selena Gomez con We Don't Talk Anymore. Parliamo di pace oggi, sì, te l'avevo detto nel coming up, la forza del dialogo e della libertà, perché parlare di pace fa bene all'anima e ci permette di conoscere anche esseri umani che hanno davvero dedicato questo meraviglioso valore immenso alla loro vita. Oggi ti racconto di Lech Walesa, che avrai sentito nominare, ma che è stato anche premio Nobel per la pace nel 1983, quindi tantissima roba, ed è uno dei protagonisti assoluti della nostra storia contemporanea. Pensa, lui nasce come elettricista nei cantieri navali di Danzica e a guida del sindacato autonomo Solidarność, di cui avrei sentito molto parlare, e poi diventa presidente della Polonia. La sua vita che cosa dimostra? Che con la determinazione pacifica si possono abbattere anche i regimi più oppressivi, cambiando per sempre il corso dell'Europa. La grande lezione di quest'uomo risiede nella convinzione che le ingiustizie si sconfiggano attraverso l'unione, la solidarietà e la ferma resistenza con la non violenza. Il suo percorso ci ricorda anche l'importanza fondamentale del dialogo, del coraggio civile. La sua storia insegna che il cambiamento reale parte davvero spesso dal basso, con piccole azioni, e il valore della libertà, la ricerca della pace, la tutela dei più deboli sono principi universali che richiedono una cura costante. Riflettere su questa straordinaria figura umana ci arricchisce di speranza. Se puoi, cercalo sul web e leggi la sua biografia, perché è straordinaria. La forza delle idee e il coraggio della non violenza, come anche per esempio la figura di Gandhi, restano i pilastri più solidi su cui costruire davvero un futuro di pace, di giustizia e di rispetto reciproco. Lech Walesa, Good Life, ha tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: disco che ha più di 20 anni, pensa un po', Giova con la bellissima Mi fido di te, che abbiamo scelto come ultimo disco di questa prima ora insieme. Oggi ultimo giorno di settembre, come la stai vivendo tu? Beh, settembre se vuoi è un po' un mese di passaggio, tra l'estate, l'autunno, tra le vacanze, il ritorno. Come la stai vivendo? Domani primo giorno di ottobre, io sono contentissima perché ogni inizio davvero mi prende benissimo. E a te?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
0: Le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un 42enne nigeriano è stato accoltellato ieri in via Tallone, nella zona dello stabile sgomberato, sempre nella giornata di ieri, dalle forze dell'ordine. Su quanto accaduto indaga la polizia di Stato. L'accoltellamento è avvenuto poche ore prima del ritrovamento del cadavere di un uomo nel parco Montagna, in via della Rustica, alla periferia di Roma. I due posti distano pochi chilometri. Intanto c'è stato un nuovo tentativo di occupazione nel palazzo di via Cesare Tallone a Tor Sapienza. 3 le persone di origine extracomunitaria intercettate all'interno della struttura fantasma. Il nuovo blitz nello stabile è scattato alle 8 di questa mattina. 9 stranieri extracomunitari hanno tentato di sottrarsi ai controlli scattati questa mattina. Il gruppo, con ogni probabilità, ha usato un'apertura nella recinzione dell'area boschiva alle spalle dell'immobile abbandonato per guadagnare la fuga, ma il tracciamento aereo ha consentito agli uomini della polizia di raggiungere l'area aperta dove il gruppo si era temporaneamente rifugiato. E c'è un terzo fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Ibrahim Dibba. Il 27enne del Gambia, ucciso la scorsa settimana nei pressi del centro cittadino a Latina. Dopo Pescio di Silvio e un 16enne, quest'ultimo accusato di aver sparato alla vittima, è stato fermato questa mattina il 21enne Gaetano Mattiuzzo, anche lui imparentato con il clan Rom Pontino e presente nella macchina che il 16 settembre scorso era stata utilizzata per compiere il delitto. Il 21enne ha deciso di consegnarsi volontariamente. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio in concorso con l'aggravante dei utili motivi. Chiudiamo con l'arte. Dal 6 ottobre al via, presso il Museo di Roma, la mostra dedicata a Keith Haring, una delle figure più riconoscibili del secondo Novecento. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Ami perché ami, per chimica, per incastro, per destino. Ami proprio quella persona perché è lei. E basta.

0: Vasco Rossi con Come nelle favole. Nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft mi state scrivendo al 320 20 41 433 che cos'è per voi la pace quotidiana. Sono piccoli gesti, cioè non è che dobbiamo diventare presidenti di questo e di quello per cambiare le cose, basta cambiarle con piccole azioni. Intanto voglio ricordarti qualcosa di molto molto interessante. A Roma 3 il nuovo anno accademico apre alla grandissima, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione a dir poco perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati subito questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grandissima festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB 1000F e CB

0: 1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
1: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
5: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
7: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Biagio Antonacci con Non ci facciamo compagnia. Il tema della pace piace sempre a tutti perché è il sogno di vivere sempre in pace. Ma vi ho chiesto al 320 20 41 433, cavalcando l'onda di Lech Walesa, che cos'è che ti restituisce pace? E mi avete scritto in tanti. Luca Maria mi scrive: i 10 minuti la sera prima di dormire, in silenzio con una tazza calda tra le mani, la mente smette finalmente di rincorrere il tempo. Quanto c'è ragione. Poi Jasmine, camminare verso casa al tramonto con la musica nelle cuffie, lì la giornata torna ad appartenere solamente a me. Verissimo. E intanto, infine, Giovanni: l'abbraccio di mio figlio quando rientro dal lavoro cancella ogni stanchezza e mi riporta subito a casa. Anche questo molto molto vero. Intanto, Angun.

0: mamma mia, l'energia positiva di The Calling con Wherever You Will Go, a chiudere un'altra ora insieme. Adesso in linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: Ecco le news sempre informati con Dimensione Soundsoft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco Fabio Montagna La Rustica. Il corpo, scoperto intorno alle 7.30 da un passante che stava portando a spasso il cane, presentava diverse ferite provocate da un'arma da taglio. L'identità della vittima non è stata ancora accertata. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno straniero. Il caso si intreccia con quanto accaduto poche ore prima nella vicina zona di Tor Sapienza. C'è un terzo fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Ibrahim Dibba, il 27enne del Gambia, ucciso la scorsa settimana nei pressi del centro cittadino a Latina. Dopo Pescio di Silvio, un 16enne, quest'ultimo accusato di aver sparato alla vittima, è stato fermato questa mattina il 21enne Gaetano Mattiuzzo, anche lui imparentato con il clan Rom Pontino e presente nella macchina che il 16 settembre scorso era stata utilizzata per compiere il delitto. Il 21enne ha deciso di consegnarsi volontariamente. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio in concorso con l'aggravante dei futili motivi. Per alcune settimane uno dei più antichi e venerati simboli del Natale cristiano sarà eccezionalmente visibile da vicino nel cuore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. A partire dal prossimo 15 ottobre le reliquie della Sacra Culla lasceranno temporaneamente la loro abituale collocazione per essere esposte in una posizione straordinariamente ravvicinata a fedeli e pellegrini. A riferirlo un comunicato della Basilica Liberiana che annuncia l'esposizione. Tornano infine le giornate Fai d'autunno sabato 10 e domenica 11 ottobre. A Roma, nel cuore del quartiere Sallustiano, aprirà Palazzo Piacentini Vaccaro, solitamente non visitabile perché sede del MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure l'Accademia Nazionale di San Luca, a due passi dalla Fontana di Trevi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: E poi ogni mattina apro l'armadio delle emozioni e scelgo sempre lo stesso abito. La tua pelle.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: James Blunt con Wiseman nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra un po' parliamo di cure naturali quando gli agenti atmosferici ci coccolano tanto e ci aiutano a ritrovare tanta salute.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a 340.

0: 77 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
5: Solo nei nostri supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 1 ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
7: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Non sono d'accordo con questa cosa del no happy ending che dice Mika. Va bene, happy ending sono dimensioni, sono soft, invece parliamo di una cosa bellissima, perché noi ci crediamo nell'happy ending. Ti parlo di cure naturali e di silvoterapia, ovvero rigenerarsi abbracciando la natura. Hai mai provato per esempio quella bellissima sensazione di immediata calma passeggiando in un bosco, in una foresta, vabbè non chiediamo troppo, però anche in un bosco o anche in un parco bello pieno di alberi? E non è un caso, non è una coincidenza, ma è il principio base della silvoterapia, appunto, che è una disciplina che riconosce al contatto diretto con gli alberi e le foreste straordinarie proprietà terapeutiche, lo sapevi? Tra l'altro la scienza moderna ha confermato quello che le tradizioni popolari, che le nostre nonne sapevano da sempre, cioè le piante rilasciano nell'aria delle sostanze chimiche chiamate monoterpeni o fitoncidi. Praticamente quando le respiriamo durante una camminata, una passeggiata nel bosco, queste sostanze riducono drasticamente i livelli di cortisolo, di stress, e regolarizzano la pressione arteriosa rafforzando le nostre difese immunitarie e noi ci sentiamo bene. In Giappone questa pratica, ne abbiamo parlato anche in altre Good Life, è un pilastro della medicina preventiva ed è conosciuta come Shinrin Yoku, ovvero bagno nella foresta, forest bathing. Non serve fare scalata impegnativa, basta camminare a passo lento, respirare a pieni polmone a fondo e lasciarsi avvolgere dai suoni, dai profumi naturali della natura per ritrovare equilibrio e una lucidità mentale. Poi torni a casa e ti senti benissimo. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi hai

0: Una comunione di due voci straordinarie, Elisa con Giuliano San Giorgi. Ti vorrei sollevare a chiudere un'altra ora insieme. Adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vanellata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem Supermercati, Dem. Ogni giorno il meglio.
2: E allora sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. È giallo a Roma Est, dove un uomo è stato ucciso nel parco montagna in via della Rustica. La vittima presentava diverse ferite. Dettaglio a scoprire: il corpo nell'area verde di La Rustica nella mattinata di oggi, poco dopo le 7.30, è stato un cittadino che stava passeggiando con il cane e che ha subito chiamato il 112. Poche ore prima invece un uomo è stato accoltellato in via Raffaele Costi a Tor Sapienza. Entrambe le vittime sono straniere. Ora le indagini determineranno se ci sono collegamenti tra le due vicende e se si intrecciano con lo sgombero dello stabile di via Tallone. Incendio a Roma, dove le fiamme hanno avvolto un ex chiosco di fiori in disuso e un semaforo è rimasto danneggiato. Il rogo è divampato poco dopo le 11 su via Tiburtina 297. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Un uomo è salito su un autobus e ha spruzzato spray al peperoncino. Momenti di panico nel centro della capitale sul veicolo della linea notturna con un passeggero che è stato raggiunto dal jet urticante. È stato poi trasferito all'ospedale oftalmico di Piazzale degli Eroi per le cure del caso. I fatti sono avvenuti intorno all'1 della scorsa notte al capolinea di Piazza San Marco. Le indagini sono in corso per trovare il responsabile. Abbonamento ai mezzi a 50 euro all'anno per tutti. Il sindaco Gualtieri propone di spostare 5 miliardi delle accise dal diesel. Il sindaco, nelle vesti di presidente di ALI, Autonomie Locali Italiane, propone di destinare i soldi per un piano strutturale per il TPL, 3 miliardi per gli abbonamenti e 2 miliardi per potenziare mezzi, frequenze e personale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: La conoscenza parla, la saggezza ascolta.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sierra.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Malika Yan con Esse Poi. Si è appena conclusa la Milano Fashion Week. Se segui la moda c'è una bellissima notizia che riguarda tutte noi donne appassionate di moda. Intanto a Roma 3 il nuovo anno accademico direi che parte proprio alla grandissima. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione direi proprio perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segna subito questa data: il 6 ottobre torna a Roma 3 Live, la grandissima festa degli studenti, una serata bellissima con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri subito tutto il programma completo e tutte le iniziative, ti lascio il sito uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli subito Roma 3.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Oh my God!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.

Alessandra Mazzotti con un'emozione per sempre. Adesso ora cerco di estrapolare proprio il positivo che non c'è, però io cerco. Alla luce della Milano Fashion Week appena conclusa, c'è una buonissima notizia. Non ci chiedono più di vestirci col parapallo e con cose costosissime, ma c'è il tocco glam. Quindi c'è un unico accessorio gioiello su una base quotidiana. Possiamo vestirci basic e poi basic per modo di dire, poi impreziosire solamente con una bag tempestata di cristalli, una clutch con bagliori metallici, una spilla, delle scarpe luminosissime, quindi un solo accessorio, quindi ti puoi vestire super semplice e poi impreziosire con le spille che ci portiamo anche dall'anno scorso, quindi capito, cioè non è che dobbiamo spendere milioni, parte fatta ad averceli, vabbè. Connells su Dimensione Sono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di

0: Craig David con Walking Away, ultimo discone di oggi pomeriggio. Che bello il tema della pace, è bellissimo scoprire come ognuno di noi trova pace in un'attività sportiva, nello stare in silenzio, nel bere una tazza di tè, insomma bellissimo pomeriggio, grazie ancora a tutti, adesso le news.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
4: Ma dai!

0: Sì! E fino al 1 ottobre, un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
1: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suon Soft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Sofrani, Tol Sapienza. L'uomo ucciso a coltellate nel Parco Montagna in via della Rustica è uno dei migranti sgomberati nel palazzo in via Tallone. Il corpo è stato scoperto stamattina da un uomo a passeggio con il cane. Nella notte era stato accoltellato anche un nigeriano di 42 anni. Entrambi sono migranti allontanati ieri dal palazzo di Tol Sapienza, che nella notte è stato rioccupato. Le indagini sono in corso. L'ipotesi degli investigatori è che possa essersi trattato di un regolamento di conti tra i gruppi che gestivano lo spaccio dentro la struttura occupata. Una città sempre più costosa e stressata, con periferie sempre meno servite, con problemi reali nei collegamenti tra trasporto pubblico insufficiente e traffico alle stelle, ancora lontana dal modello di città dei 15 minuti, obiettivo dichiarato dal Campidoglio. È quello che emerge dalla ricerca della CISL Roma 1000 Identità, un'unica città, realizzata attraverso questionari e interviste nei presidi del sindacato in 6 periferie critiche della capitale: Centocelle, Torre Angela, Trullo, Corviale, Ottavia e Santa Maria della Pietà. La Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Civitavecchia hanno sanzionato 3 tassisti abusivi con sequestro del veicolo e ritiro della patente. Durante i controlli sono state accertate anche 7 violazioni fiscali per mancato scontrino elettronico e 2 per il rifiuto di pagamenti col POS. 5 grandi realtà dell'emergenza urgenza italiana fanno rete sull'intelligenza artificiale e avviano un percorso comune verso un modello di intelligenza condivisa nel soccorso: Ares 118 Lazio, Seus 118 Sicilia, Areu Lombardia, Azienda Zero Piemonte e Areus Sardegna hanno sottoscritto quest'oggi nella Sala Tevere della Regione Lazio la dichiarazione di intenti di Roma, un documento che pone le basi per la condivisione di esperienze, casi d'uso, conoscenze, risultati e criticità legati all'impiego dell'AI. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Andrea, grazie alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto il primo pomeriggio di questo ultimo giorno di settembre su Dimensione Suon Soft. Se vuoi ci sentiamo domani per vivere il primo giorno di ottobre insieme, sempre a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Non credevo che dopo così tanto tempo tu fossi ancora lì ad aspettare me. Io ho solo saputo parlare tanto dell'amore, mentre tu mi hai insegnato come si ama per davvero.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ma che inizio del nostro pomeriggio insieme con Seal, e la versione acustica di uno dei suoi più grandi successi era Crazy, qui su Dimensione Sonosoft. 17:15 minuti di questo mercoledì 30 settembre, ultimo giorno del mese. Dopo Fabiana Sera sono io a tenerti compagnia fino alle 21. Sono Roberto e ti auguro buon ascolto. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di settembre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000. Finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo. Scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA né di aziende ad esse collegate.
2: Prendersi cura del corpo e della

0: pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Pronto, avere grossa emergenza. Clienti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
4: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

0: E il mare nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, 17:40 minuti. Ascoltiamo ora il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati. Qual è per voi il profumo dell'autunno? Per me è quello delle caldarroste. Ma cosa c'è prima del cartoccio caldo che teniamo tra le mani, a volte caldissimo? Beh, per secoli il castagno è stato chiamato albero del pane, perché i suoi frutti freschi o trasformati in farina hanno davvero nutrito intere comunità delle nostre montagne. Eppure un castagneto tradizionale è molto più di un insieme di alberi, è un luogo di lavoro, di conoscenze tramandate, anche di varietà locali di paesaggi che qualcuno continua a curare. È questa cultura il cuore del nuovo presidio Slow Food della castinicoltura tradizionale, che è stato presentato nei giorni scorsi a Terra Madre a Torino. E il progetto vuole sostenere proprio il recupero dei castagneti, tutelare le varietà del territorio e valorizzare anche i luoghi e gli strumenti legati alla lavorazione delle castagne. Beh, la produzione della castagna attraversa buona parte della nostra penisola. La Campania è la principale regione produttrice, ci sono le castagne di Montella, lì quelle di Rocca Monfina, i marroni di Serino e di Rocca d'Aspide. Poi si sale verso i castagneti della Calabria, Monticimini nel Lazio, il Mugello, il Monte Amiata in Toscana e ancora il Cunese, l'Appennino Emiliano-Romagnolo, dove nasce il marrone di Castel del Rio. Insomma, sono nomi diversi, varietà diverse, ricette diverse e ognuno, ovviamente ogni territorio, ha trovato il proprio modo di portare questo frutto a tavola. Come si fa a scegliere le castagne giuste? Segreto è sceglierle belle sode, senza fori o parti molle, consumarle fresche. A differenza di noci e nocciole, le castagne non si conservano a lungo senza particolari accorgimenti, mi raccomando. In cucina invece la castagna è un ingrediente molto versatile, bollita, rostita, con la farina che entra nei pani, pasti e dolci che naturalmente sono diversi di casa in casa, e per cui uno stesso frutto può custodire davvero tantissime ricette e tantissime memorie. Vi svelo un segreto per preparare le caldarroste perfette. Allora, attenzione, prima di metterle sul fuoco dovete incidere la buccia e durante la cottura dovete girarle, il calore non deve essere troppo forte. Una volta che sono pronte si avvolgono per qualche minuto in un canovaccio e si sbucciano, mi raccomando, ancora calde, perché altrimenti è difficilissimo sbucciarle. Se vi avanzano, beh, bollite, possono entrare in una zuppa, magari possono accompagnare l'arrosto, diventare una bella crema. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Vi auguro una buona serata e a presto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: dolce canzone, una delle sue più belle, è del 1983, questo storico successo di Lionel Richie, era Hello su Dimensione Sonosoft. Ora sono le 17:58 minuti, quindi tra poco per te le ultime notizie.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa, 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Qui da noi, nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Bentrovati da Andrea Soprani. La lesione ritrovata sulla porta della caserma di Arcia è più compatibile con un cranio che con un pugno. La conclusione a cui è giunto l'ingegnere Remo Sala, consulente della Procura Generale di Roma, ascoltato oggi nel processo d'appello bis per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne uccisa nel 2001. Per l'accusa, Serena sarebbe stata colpita contro la porta della caserma il 1 giugno al culmine di una lite con Marco Mottola, perdendo i sensi. In seguito sarebbe stata soffocata con dei nastri adesivi e il corpo abbandonato nel boschetto di Fonte Cupa, Frosinone. Sapienza, la polizia postale indaga sulla violazione della chat Minerva, piattaforma AI progettata dal professor Roberto Navigli e gestita da Bubblescape, startup esterna all'università, che nel giugno scorso ha presentato il progetto ancora nella fase di studio. A rischio tuttavia le informazioni contenute nei database degli iscritti. Per questo motivo gli investigatori stanno svolgendo una serie di accertamenti per ricostruire la vicenda e individuare gli incursori informatici. Al momento non risultano richieste di riscatto e nemmeno rivendicazioni. A Ostia, turismo anche d'inverno e lavoro più stabile. È stata firmata l'ordinanza dal sindaco Gualtieri per le attività oltre l'estate. Riguarderà ristorazione, cultura e sport per intercettare i flussi turistici nei mesi invernali e favorire contratti di lavoro annuali. Previsto l'accesso gratuito alla battigia e obblighi di cura degli arenili. Eventi dal 2 all'11 ottobre torna il Tevere Day, l'ottava edizione, oltre 130 appuntamenti, lungo più di 80 km, da Nazzano e Farfa fino a Ostia e Fiumicino. Il giorno centrale sabato 10 ottobre con la Vogalonga Tiberina alle 10 da Ponte Marconi e la prima giornata del Tevere sui ponti pedonali della città, secondo Roma Capitale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: L'io ti amo è senza sfumature. Esso supprime le spiegazioni, gli accomodamenti, le graduazioni, gli scrupoli.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Pinn. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: musica dei ricordi sulla tua radio del benessere con Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno

0: proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
1: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
0: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Dunque, vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze.
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre. Da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione suono soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

Ogni giorno qui su Dimensione Sono Soft viviamo emozioni intense, profonde e dolcissime perché ascoltiamo la musica più bella e dolce di ieri e di oggi. Infatti, dopo Pino Daniele e Amici come prima, Sting, Englishman in New York.

0: Una delle boy band più famose, Backstreet Boys, con Shape of My Heart su Dimensione Sono Soft.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: È entrata in funzione la nuova illuminazione di Ponte Flaminio, realizzata con un investimento di oltre 310.000 euro di fondi capitolini. L'intervento nasce dall'esigenza di rinnovare un sistema di illuminazione ormai datato, adeguandolo agli standard attuali e valorizzando le caratteristiche architettoniche e monumentali del ponte. È partito dalla rimessa di Porta Maggiore e collaudo sui binari del primo dei 121 nuovi tram ordinati da Roma Capitale per rafforzare il trasporto pubblico locale su ferro. La vettura, dopo il periodo di prove tecniche, sarà immessa in servizio entro fine anno. Il prossimo weekend torna al Foro Italico Tennis and Friends, Salute e Sport. Il progetto è nato per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e i corretti stili di vita. Dal 2 al 4 ottobre sarà attivo il Villaggio della Salute e Sport. Info su comune.roma.it.
3: 50 e 50 50 e 50,
4: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
4: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
4: Sì! E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Ben trovati da Francesco. Certo, degrado e violenze intorno allo stabile di via Tallone. Ancora non è stato identificato l'uomo, presumibilmente straniero, trovato senza vita stamane, conferite d'arma da taglio nel parco montagna in via della Rustica, a dare l'allarme un passante che era a spasso con il cane. Poche ore prima un 42enne nigeriano era stato accoltellato in via Tallone nella zona dello stabile sgomberato. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. E stamane nuovo blitz del reparto mobile presso lo stabile fantasma di via Tallone, intercettati in due momenti distinti 12 extracomunitari, 9 dei quali avevano tentato di disperdersi tra la boscaglia. Per tutti accompagnamento presso l'ufficio immigrazione, un'enorme quantità di rifiuti solidi accumulati all'esterno dell'area occupata, ha richiesto poi l'intervento dell'AMA. Il presidio dell'immobile andrà avanti H24 per tutelare il perimetro verde che cinge lo stabile, in campo equipaggi ippomontati di polizia e carabinieri. È il quartiere il perno della vita quotidiana per il 48,6% dei romani intervistati, ma la vita in città sta diventando sempre più costosa e difficile. È più costosa per il 67,2% degli intervistati e più stressante rispetto a 10 anni fa per il 52,4%. Spostarsi dentro Roma si conferma sempre complicato. Il 38,8% dei romani impiega tra 30 e 60 minuti per raggiungere il lavoro, il 16,2% supera l'ora. Tra le principali criticità, dunque, trasporti pubblici insufficienti, il traffico e tempi di spostamento, prima ancora di degrado urbano, sicurezza e costo dell'abitare, sono alcuni dei dati che emergono dalla ricerca Roma 1000 identità, un'unica città, osservare Roma attraverso i presidi territoriali CISL, che è stata presentata oggi a Roma. Il calcio, punto infermeria in casa Lazio, lussazione per Gudmundsson alla spalla, problema al quadricipite per Cataldi, differenziato per Cancellieri. Sinner sta meglio, domani dovrebbe ufficializzare la sua presenza al Master 1000 di Shanghai. Ed ora il nostro approfondimento.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Parliamoci molto chiaramente, oggi poteva essere, ha rischiato di essere, una di quelle giornate che purtroppo non si dimentica. La giornata è di un'altra azione di terrorismo con morti, con gravi ripercussioni, col rischio di una spalancarsi di una guerra totale nel Medio Oriente, perché il fatto, la vicenda dell'aereo dell'Air Dubai che è stato apparentemente salvato da una fine come quella dei voli dell'11 settembre del 2001, questa storia è una storia che diventa come un macigno sui rapporti tra le varie forze, le varie nazioni mediorientali. C'erano tutti gli ingredienti, la presenza di decine e decine di israeliani a bordo, il fatto che l'aereo doveva essere evidentemente catapultato e schiantarsi dentro il territorio israeliano, e tanto altro che avrebbero agito come una miscela esplosiva, davvero, su una situazione che già di per sé è gravissima, che già divide il mondo intero, come ben sappiamo, tra coloro che sono a favore della causa israeliana dopo il 7 ottobre, e di coloro, la maggior parte, che sono a favore della popolazione palestinese, la vera vittima di quello che è successo subito dopo, nella reazione che dura quindi da praticamente 3 anni dello Stato ebraico, dell'esercito, delle forze armate dello Stato ebraico. Poteva essere tutto questo, non lo è stato, per la prontezza probabilmente di un pilota e forse anche per un'altra cosa di cui non si parlerà, del fatto che tutti i voli di quell'area in cui sono presenti i passeggeri israeliani sono anche dotati di una presenza discreta, non visibile, di elementi del controspionaggio e delle forze speciali di quel paese. È probabile che tutto questo sia avvenuto, non lo sapremo davvero mai. Quello che è certo è che tutto questo, quel che è successo e quel che poteva succedere, ci confermano che siamo in una situazione di bilico totale, una situazione sull'orlo di qualcosa di ancora peggiore di quello che stiamo vedendo. È già quello che stiamo vedendo.
9: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Rinuncia al tuo potere di attrarmi ed io rinuncerò alla mia volontà di seguirti.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 10 momenti con questo duetto in moda insieme a Jarabe de Palo con Come un pittore su Dimensione. Sono Soft, la linfa della terra e il detox profondo per l'autunno. Questa sera in Good Life ci occuperemo del tarassaco. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Dei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
3: 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel

0: Tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
1: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
2: Allart, al centro della tua casa.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
7: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
8: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
10: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
11: Honda Moto Roma!
12: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
13: Dimensione suono soft.

chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti.

Ma la bellezza di questi capolavori, Lucio Battisti con Il mio canto libero nella sera di Dimensione, sono soft, 19:40 in questo istante.

0: e quindi siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Questa sera ci occupiamo del tarassaco, che viene presentato come un rimedio naturale utile per ritrovare leggerezza dopo le vacanze e gli eccessi alimentari. Si tratta di una pianta spontanea dalle proprietà depurative, soprattutto a beneficio di fegato e reni, considerati i principali filtri dell'organismo. Consumata come infuso, favorirebbe la diuresi e l'eliminazione dei liquidi in eccesso, contribuendo a contrastare la sensazione di pesantezza alle gambe nelle giornate più calde. Al mattino prepara quindi una tisana con le sue radici e foglie essiccate e consumala calda con una scorza di limone o del miele. Questo è il primo gesto naturale per ritrovare leggerezza e depurare l'organismo prima di affrontare le giornate autunnali.
1: Dimensione suono soft.

0: Un suggerimento per te: non perdere l'occasione di poter ascoltare tutti i suoi più grandi successi in versione live. Sì, perché Fabio Concato torna in concerto nella capitale in un orario particolare. Sì, è bellissimo andare ad ascoltare un concerto il pomeriggio. Infatti il 27 dicembre 2026 alle 18 Fabio Concato ti aspetta all'Auditorium Parco della Musica.
1: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buonasera da Francesco. Certo, portare sul litorale una parte dei flussi turistici che interessano Roma anche nei mesi invernali e creare le condizioni per una maggiore stabilità del lavoro nelle strutture balneari. L'obiettivo dell'ordinanza è firmata dal sindaco Gualtieri, che disciplina la prosecuzione delle attività turistico-ricreative oltre la stagione estiva. Per aver ucciso durante una rapina Naid Mia, 36 anni, gestore di una stazione di servizio a Tor San Lorenzo, Marco Adamo, 19 anni, è stato condannato a 25 anni per omicidio volontario. Così la Corte d'Assise di Frosinone, che non ha accolto la richiesta della procura di condannare il ragazzo all'ergastolo. Il PM contestava anche la premeditazione, che i giudici hanno escluso. Operazione antidroga della procura di Roma e dei carabinieri di Frascati: sono state eseguite 4 misure cautelari, 3 gli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione. L'attività investigativa ha disvelato una fiorente attività di spaccio coordinata da soggetti gravitanti nella zona della Borghesiana e Finocchio su chat Telegram attraverso un gruppo denominato Gorilla Gang, con pagamenti in bitcoin e consegne a domicilio nella capitale, avente base logistica a Monte Compatri e Monte Porzio. Ingenti quantitativi di droga arrivavano da USA e Spagna, di volta in volta ricapitate presso centri in da box e poi recuperate dagli indagati. Col denaro illecito sarebbe stato acquistato un immobile a San Cesario, in tutto sequestrati 53 kg di marijuana e oltre 7 kg e mezzo di hashish. I carabinieri della Cassi hanno invece arrestato un 46 anni di Capoverde, trovato con 42 kg di hashish, valore di mercato 210.000 euro, mentre le Fiamme Gialle di Latina hanno arrestato un italiano trovato in possesso di 175 grammi di cocaina, 7 piante di marijuana e infiorescenze per un peso di oltre 19 kg. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Pressione atmosferica resta alta sul Lazio anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Permetterà un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre, con tempo asciutto ed assolato per lo più, fatta eccezione per della variabilità sull'Appennino, dove non escludiamo isolati e fugaci piovaschi dal pomeriggio, ma appunto di breve durata. Il tutto con temperature diurne oltre la norma, sono valori tipici di tarda estate, poiché in diverse località, ad esempio su Roma, saranno prossime ai 26-27 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente, senza problemi né orgoglio. Così, ti amo, perché non so amare altrimenti.

0: realistici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.
6: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
7: Ah, 50 e 50 50 e 50,
8: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio d'espresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
12: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
13: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Don't worry, be happy.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

bellissime canzoni italiane degli anni 70, Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci nella sera di Dimensione Suono Soft, e continuiamo con i classici. Proprio sul finire degli anni 90 tornò lui con questa canzone, colonna sonora di Tarzan. Lui è Phil Collins.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Michael Bublé con la sua Haven't Met You Yet su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo tornerà per un ultimo appuntamento la nostra redazione con le ultime notizie.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
6: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buonasera da Francesco Certo. Degrado e violenza intorno allo stabile di via Tallone, un corpo senza vita con ferite di arma da taglio, un nigeriano accoltellato. Tutto questo è accaduto nelle ultime ore non distante dallo stabile sgomberato di via Tallone, mentre i residenti restano scettici. Dunque stamane nuovo blitz del reparto mobile della polizia presso l'immobile Fantasma, intercettati in due momenti diversi 12 extracomunitari, 9 dei quali avevano tentato di disperdersi nella boscaglia. Per tutti accompagnamento all'ufficio immigrazione, un'enorme quantità di rifiuti solidi accumulati all'esterno dell'area occupata, ha richiesto l'intervento dell'AMA. Il presidio dell'immobile proseguirà senza sosta H24 per tutelare il perimetro verde che cinge lo stabile, in campo equipaggi ippomontati di polizia e carabinieri. Si è costituito stamattina Gaetano Mattiuzzo, 21enne, vicino al clan di Silvio, terzo ricercato per il delitto di Ibrahim Diba, il 27enne gabbiano ucciso la scorsa settimana in centro. Le accuse sono omicidio in concorso aggravato dei futili motivi. Mattiuzzo sarebbe stato a bordo della Kia Picanto a noleggio utilizzata per l'agguato, con a bordo un di Silvio, il 16enne ritenuto materialmente l'autore dei colpi di pistola, ora in carcere a Casal del Marmo. Alla base dell'esecuzione ci sarebbe stata una ritorsione per uno schiaffo. Euro 2032 entro i termini stabiliti dall'UEFA, la Federcalcio ha inviato la documentazione relativa alle città ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura. Sono 13: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. In tutto 14 gli stati esaminati, considerando la doppia candidatura della capitale, quella di Napoli con il Maradona. Roma è inserita con due impianti nella corsa verso Euro 2032, lo stadio olimpico e il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: La pressione atmosferica resta alta sul Lazio anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Permetterà un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre, con tempo asciutto ed assolato per lo più, fatta eccezione per della variabilità sull'Appennino, dove non escludiamo isolati e fugaci piovaschi dal pomeriggio, ma appunto di breve durata. Il tutto con temperature diurne oltre la norma, sono valori tipici di tarda estate, poiché in diverse località, ad esempio su Roma, saranno prossime ai 26-27 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
0: E anche per questa sera è tutto, ci salutiamo. Ora sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Per te la serata prosegue dolcemente con le nostre canzoni d'amore. Domani mattina tornerà Laura Buono puntualissima alle 6 a darti la sveglia. Io ti aspetto nel pomeriggio, ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Essere innamorati è la cosa più bella del mondo. Continuare ad esserlo è un po' più difficile. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra i nostri desideri e i suoi.

0: Dimensione suono soft.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente.

ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.

0: dimensione suono soft.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
7: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
8: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
10: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se usi le labbra per scrivere sulla mia pelle, ti farò leggere i brividi.

0: Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A., né di aziende ad esse collegate.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.

0: non ci sei, non ci sei.
1: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Oh, l'amore. È essere due e non essere che una persona sola. Un uomo e una donna che si fondono in un angelo. È il

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.

0: canzone d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1° ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Posso non essere andato dove intendevo andare, ma penso di essere finito dove avevo bisogno di essere.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.

0: vorresti parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

sorprendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A volte un ti voglio bene è solo un ti amo che ha paura delle conseguenze.